0: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.
1: Come sempre l'azienda Italia, pensate quale grande sponsor, ma chi mai ce l'ha avuto? E allora grande sponsor, grande proposta, sì, perché oggi Ciampi mi ha detto sì, vendiamo, attenzione, la...